da di da da di da da di da da take it tum da take it tum da take it tum da di da da di da da di da da take it tum da take it tum da take it tum.